yen. Ewa di nyanko po na. Kwa spe yen. Ewa di nyanko po eni etchem. Oye shield. Oye sun. Onini